Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: sei?
1: Dimmi che
2: non
1: tipo
2: so,
1: di cosa devo fare.
0: Ma chi sei?
2: Va bene.
1: Perché non so.
2: Non so, io,
0: non so.
2: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
0: Arrivederci.
2: No, voi, non so. Voi
4: stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il

lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

volta capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chi usi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: home and they'd taken off their uniforms. In the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise.

Finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero, che lo guardava con occhi cattivi.

costruzione di un amore, spezza le vene delle mani, mescola il sangue.

danza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo.

questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende

quando la prenderò, come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde del

mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non crederai mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn,

anche l'oscuramento, la pioggia, la neve, anche il vento, ed in bianco venni a casa. Ai ai ai ai, primo pulso, non lo scordo mai. Ai ai ai ai ai, primo pulso, non lo scordo più. Metto un bel barco in cocciai.

avanguardista, non conoscevo i tacchini, chi conosceva i tacchini era giovane fascista.

Bologna, via la Strosa, rinvenne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino micidiale, era un'aquila imperiale.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

You might say I'm unlearned, but there's one thing I know.

sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore

verso sera c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera.

costato. Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

è già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori è insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada con chitarre, gitane e flamenco,

figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

L'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta.

ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morì Enta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano.

veleno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali, e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

E voi gli sputa fuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso.

le può dura e un premio Strega glielo scriverà. Tu già sposato, ora si importano queste sciocchezze, se siano i quattrini, presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia, al giorno d'oggi non è tanto.

lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare male. Ma lasciami

tempo fa. Nem se era senza compagnia all'ultimo spettacolo.

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli e nel vuoto

0: fare, sennò...
1: Oh, ma chi sei?
0: Dimmi che
2: non so
0: cosa
2: come...
0: devo fare.
1: Ma chi sei?
2: Va bene.
0: Perché non so.
2: Non ma so, io non so. Enzo, vedi tu.
1: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
1: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
1: Arrivederci.
2: Sì, no, voi, non so, se voi
4: io fare... tattina, tattina, tattina, tattina, tattina. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera,

quasi verso sera c'ero dietro, stavo andando che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

tempo fa. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo.

0: tuoi pensieri.
1: Adesso
0: trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli e nel vuoto

0: faccio io. Cappuccio. Anche se continuerai a vedere adesso. Sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, certo.
0: Ci vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cosa serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
1: A te, tocca con le mani.
3: Ok.
1: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mica, ma sono da solo in sta cosa?

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pezzi.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli per andare a pescare.
2: C'ero di verme dentro.
3: Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco! Esci Marco!
6: Che ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.
9: Ok.
8: Invece il tempo scorreva più velocemente.
9: Ok,
4: Ragazzi, ma è il piede di porco? Si impugna dalla parte del piede o del porco?

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

delle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

appesa in qualche angolo, o a macchiare di ricordi un muro dell'associazione bocciofila modenese, fra mucchi di coppe e trofei vinti in tornei ogni volta del secolo, glorie oscure di eroi dell'appunto,

Immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani, con la faccia tinta.

era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

prima di entrare in casa. Stavo

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

se n'è andato già. Tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già. Non esiste più. Non andare via, non andare via.

di tempo fa. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo.

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto

più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca

0: Madame Adore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto.

su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

tutto poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato senza finale.

Buonasera, buonasera e ben trovati all'ascolto di Radio Bachita Web, speciale fuori tempo massimo di questa domenica 10 maggio 2025, dedicata alla memoria di Peppino Impastato, che sicuramente non ha bisogno di presentazione perché tutti voi sapete che il 9 maggio del 1978 veniva barbaramente ammazzato dalla mafia siciliana, che inscenava un macabro delitto. E poi la storia, come vedremo insieme, darà ragione a Peppino e tutti i suoi compagni. Abbiamo pensato di ricordarlo, e se ci seguite, se avete la pazienza di seguirci, capirete anche il perché tra Radio Bachita e Radio Out c'è un punto di contatto e deriva proprio dalla storia di Peppino Impastato. Rimanete con noi.

Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web, speciale di questa domenica 10 maggio 2026, speciale dedicato alla figura di Peppino Impastato, che il 9 maggio del 1978 veniva barbaramente ammazzato dalla mafia palermitana. Avremmo dovuto far ricordare questa ricorrenza ieri, ma per tanti motivi ciò non è stato possibile. Lo facciamo stasera. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione, come sempre, ascoltiamo questa sigla scelta per l'occasione. Si tratta di Libera Terra dai Modena City Rambler.

E abbiamo così ascoltato questa canzone che abbiamo scelto come sigla di apertura e di chiusura di questo speciale. Si trattava dei Modena City Rambler con Libera Terra. Sempre all'ascolto di Radio Bacchetta Web possiamo iniziare lo speciale dedicato a Peppino Impastato, di cui ieri ricorrevano i 48 anni dalla morte. Peppino Impastato, 9 maggio 1978, Cinisi. Questa è una storia di coraggio e resistenza, una storia così profondamente radicata nella memoria collettiva del nostro paese da essere riuscita ad alimentare la passione civile di intere generazioni e a trasformare il suo protagonista nel simbolo del militante antimafia, del giornalista innamorato della verità, del politico assetato di giustizia sociale. Da un lembo di terra della provincia palermitana, questa storia ha attraversato lo spazio e il tempo, trasformando il suo protagonista nel paradigma del militante antimafia, del giornalista innamorato della verità, del politico assetato di giustizia sociale. Perché Peppino è stato tutto questo, ma prima di tutto è stato un ragazzo di valore, onesto e coraggioso, deciso a trasformare in un percorso di impegno concreto il suo sogno di cambiamento. Un sogno che, inseguito per tutta la sua vita, senza paura, immerso in una terra e in una famiglia di mafia. Quella mafia che ha pensato di spegnere il suo sogno col tritolo, ma inutilmente, perché Peppino è vivo più che mai. Figlio di Luigi Impastato e Felice Bartolotta, Peppino aveva 15 anni quando decise che la sua vita sarebbe stata diversa da quella della sua famiglia, e di suo padre in particolare, perché Luigi Impastato era un mafioso per tradizione familiare. Sua sorella aveva sposato Cesare Manzella, capomafia di Cinisi, il paesone a pochi chilometri da Palermo in cui questa storia si dipana. Quando nel 1963 Manzella fu fatto saltare in aria col tritolo, Peppino ne rimase profondamente turbato. Sentiva che quella cultura di violenza non gli apparteneva, che quel codice d'onore fatto di sangue e morte era totalmente estraneo al suo modo di vedere la vita, di guardare al futuro. Forse più che quelli di suo padre a formare la sua tempra furono i geni di sua madre. Felice Bartolotta era la figlia di un onesto impiegato comunale ed era culturalmente lontana dalla mafia, al punto di tentare di evitare il matrimonio quando scoprì che il suo futuro marito era invece totalmente immerso in quella cultura. Quando era ragazzo cercavo di capire i libri e i giornali che leggeva, ma erano troppo difficili per me, che studi non ne avevo. Però lui si metteva con la santa pazienza e mi spiegava, e anche ora che sono vecchia mi piace capire e farmi domande. Queste sono le parole di Felicia Bartolotta. Bene, ci fermiamo prima di continuare con la storia di Peppino Impastato e andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, e lo prendiamo sempre dalla discografia dei Modena City Rambler, che hanno trattato in musica la storia di Peppino. Andiamo ad ascoltare Onda Libera.

E abbiamo ascoltato i Modena City Rumble con Onda Libera. Sempre l'ascolto di Radio Bachita Web, stiamo trasmettendo lo speciale dedicato alla vita di Peppino Impastrato, di cui ieri ricorrevano i 48 anni dalla morte. Di litigio in litigio il rapporto tra Peppino e suo padre andò deteriorandosi giorno dopo giorno. Più Peppino scopriva l'impegno sociale, civile e politico, più cresceva dentro di sé un sentimento di repulsione e ribellione contro quel modo di pensare e di agire, che egli disprezzava profondamente. Più leggeva, scriveva, ascoltava musica, più se ne allontanava. Una guerra quotidiana in cui l'amore di un figlio per suo padre faceva cazzotti con quel sogno di libertà che ogni giorno di più dava senso al suo impegno e alla sua vita. Cacciato di casa da suo padre, cominciò così a trasformare quel desiderio di impegno in cose concrete. Nel 1965 fondò il giornalino L'Idea Socialista e aderì al PSIUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, nato da una scissione delle correnti di sinistra interna del Partito Socialista Italiano. Quel foglio divenne uno strumento fondamentale della sua attività politico-culturale, che tuttavia era inquieta, proprio come il suo animo. Nel 1968 fu protagonista, con ruolo di dirigente, delle attività delle formazioni comuniste come il Manifesto e soprattutto Lotta Continua. Il suo attivismo crebbe anche nella battaglia per la difesa del lavoro, accanto ai lavoratori edili, ai disoccupati e soprattutto

0: tutto ai contadini espropriati delle terre per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi. Ma l'attività politica era solo uno degli strumenti del suo impegno, che ebbe forme e espressioni molteplici e variegate. Peppino era convinto che fossero l'educazione e la cultura a poter aprire nuove prospettive ai suoi coetanei, a poter fornire strumenti di emancipazione, di cambiamento, di ribellione. Con questo spirito, nel 1976, contribuì a fondare il gruppo Musica e Cultura, uno spazio aperto di discussione e confronto, ma anche di espressione artistica e musicale, dedicato ai giovani. Furono anni intensissimi che videro Peppino impegnato senza sosta in un'attività di animazione politica e culturale in grado davvero di segnare un tratto rivoluzionario per quella terra, ostaggio della cultura mafiosa. Il passo successivo, nel 1977, fu la nascita di Radio Out e fu un passo decisivo nel dare ulteriore visibilità a quell'impegno, perché da subito divenne uno strumento potentissimo di diffusione delle idee di Peppino e dei suoi compagni, la cassa di risonanza della loro battaglia per liberare Cinisi dalla mafia. Le frequenze di Radio Out si trasformarono in uno spazio di denuncia radicale dei crimini e degli affari mafiosi. Onda Pazza a Mafiopoli, una delle trasmissioni di punta della radio, ne fu l'espressione più alta. Utilizzando l'ironia, la satira e la potenza delle parole, Peppino sbeffeggiava i politici, mafiosi, potenti e affaristi, compreso il capomafia che aveva preso il posto di Mansella, quel Gaetano Tano Badalamenti, al quale da sempre suo padre Luigi era assai legato. Fu lui, Tano seduto, l'oggetto principale dell'irrissione e degli attacchi di Peppino. Nel settembre del 1987 Luigi Impastato muore investito da una macchina, un incidente sulla cui natura non si è mai fatta piena luce. Ai funerali di suo padre Peppino si rifiutò di stringere la mano ai boss di Cinisi, pensando forse che dietro quell'incidente ci fossero altre ragioni: l'incapacità di suo padre di distoglierlo dal suo impegno antimafia, perché Luigi aveva provato a difendere quel figlio ribelle volando fino agli Stati Uniti per chiedere ai boss di non fargli del male. Ora che Luigi non c'era più, Peppino era diventato un bersaglio facile. Qualche mese dopo Peppino decide di candidarsi all'elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cinisi nella lista di Democrazia Proletaria, il partito nato nell'aprile del 78, quando diverse formazioni della sinistra radicale decisero di rivedere la linea del rifiuto categorico delle strutture istituzionali come strumento per il mutamento rivoluzionario della società, tentando invece di entrarvi. Le elezioni si tennero il 14 maggio, Peppino fu eletto con 264 preferenze, solo che era già morto da 5 giorni. Ci fermiamo e prima di parlare di quel fatidico 9 maggio 1978 andiamo ad ascoltare un brano assai famoso, anzi che ha reso popolare la storia di Peppino Impastato, e si tratta dei 100 passi, sempre dei Modena City Rambler, i 100 passi che hanno dato vita a quel film che quasi tutti, o comunque io per primo, non mi vergogno di dirlo, ho scoperto l'esistenza di Peppino Impastato quando ho visto il film, perché prima non ne avevo sentito parlare. E vi spiegherò perché il 9 maggio 78, come tutti voi sapete, in quello stesso giorno veniva trovato il corpo dell'onorevole Moro, e nessuno se non pochissimi giornali parlarono invece dell'omicidio di Peppino Impastato. Ma questa è un'altra storia. Andiamo ad ascoltare i 100 passi.
1: Sei andato a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: E contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, conta e cammina.

E abbiamo così ascoltato i Modena City Rambler con I 100 passi. Era la sigla del famoso film di Giordana, appunto sulla vita e le opere di Peppino Impastato, protagonista di questo speciale qui dei microfoni di Radio Bacchita Web. A dire il vero, io finché ho avuto la possibilità in questi 30 anni di Radio Itaca Bacchita, ho sempre ricordato l'episodio, questo truce episodio della morte di Impastato, perché se è esistita Radio Itaca e poi Bacchita, la motivazione sta proprio nelle vicende di Peppino Impastato. Vi spiego meglio. Quando nel 1995, divaghiamo un po', ma è una cosa abbastanza importante per me, lo sarà anche per voi, e poi comunque queste cose le ho pubblicamente scritte sul sito www.radiobachita.it, quindi non è assolutamente una novità di questa sera. Quando io cercavo di fare la radio, mi sono imbattuto nell'episodio della Priovra, dove un giovane su un furgone attrezzato a radiomobile parlava contro la mafia. Io non sapevo che l'autore della Priovra, per fare il film, per fare quell'episodio in particolare, si era ispirato alla vita di Peppino Impastato. Peppino Impastato, di cui io sono a conoscenza nei primi anni 2000, quando uscì il film I 100 passi. Chiudiamo parentesi. E siccome, dicevo io, quindi c'è una vicenda che lega molto a doppio filo Radio Out e Radio Bacchita, perché Radio Bacchita c'è perché c'è stata Radio Out. Andiamo avanti. 9 maggio 1978. In consiglio non c'entrò mai e neanche poté festeggiare quel risultato clamoroso. Il suo corpo era stato ridotto a brandelli la notte del 9 maggio, fatto esplodere su una carica di tritolo sui binari della ferrovia Palermo-Trapani. Nonostante le modalità eclatanti utilizzate, la notizia della morte di Peppino passò quasi inosservata, fagocitata da un'altra notizia drammatica, quella del ritrovamento del corpo senza vita del presidente della DC Aldo Moro in via Caetani a Roma. Vicenda giudiziaria. Le indagini sembrarono andare sin da subito in una direzione precisa: escludere la mano della mafia e attribuire la morte di Peppino ad un presunto fallito attentato terroristico contro la linea ferroviaria. Attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitarda. Verso le ore 0:30, una del 9 maggio 78, persona allo stato ignota, ma presumibilmente identificata un tale Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria vettura all'altezza del chilometro 30 più 180 della strada ferrata Trapani-Palermo, per ivi collocare un ordigno dinamitardo che, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore. Fonogramma del procuratore capo Gaetano Martorana. E questi, gli autori di questo testo che vi sto leggendo, scrivono proprio, virgolettato, il fonogramma che fu inviato dalla procura di Palermo nell'immediatezza del fatto, diciamo. L'unica pista alternativa presa in considerazione dagli inquirenti fu quella di un suicidio, pista avvalorata da una lettera rinvenuta a casa di sua zia, che in realtà non faceva alcun riferimento concreto ad una possibilità del genere. E questo nonostante i familiari e amici, sin dalle ore del ritrovamento dei resti di Peppino, avessero pubblicamente smentito questa ipotesi, chiamando in causa senza mezzi termini il ruolo di Cosa Nostra. Peppino era stato deliberatamente e barbaramente ucciso dalla mafia. A confermarlo, il ritrovamento di una pietra ancora sporca di sangue a pochi chilometri dal luogo dell'esplosione. Quella pietra, dicono gli amici, è la dimostrazione più evidente del fatto che, prima di essere fatto esplodere, Peppino era stato tramortito o ammazzato. Ci sono voluti più di 20 anni per ottenere una parola di verità su questa storia, 2 decenni nel corso dei quali sua madre Felicia, suo fratello Giovanni
e i suoi compagni non hanno mai smesso di chiedere giustizia. Già nel maggio del 1984 l'ufficio istruzione di Palermo, sulla base delle indicazioni di Rocco Chinnici, emise una sentenza che, pur rimanendo ignoti i mandanti degli assassini, riconosceva di fatto la matrice mafiosa del delitto. Due anni più tardi, il Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, nato nel 1977 e intitolato a Peppino nell'80, chiama in causa la responsabilità di Gaetano Badalamenti, intanto arrestato e condannato a 45 anni di carcere nell'ambito del processo alla Pizza Connection. Nel gennaio del 1988 a Badalamenti viene anche indirizzata una comunicazione giudiziaria, ma le indagini finiscono archiviate nel maggio del 92. La battaglia di familiari e amici però non si ferma. Anche attraverso una petizione popolare viene chiesta la riapertura dell'inchiesta, con l'invito ad ascoltare il sentito Salvatore Palazzolo. Nel 96 parte anche un esposto per chiarire il comportamento dei carabinieri intervenuti sul posto la mattina del 9 maggio. Gli inquirenti raccolgono le dichiarazioni di Palazzolo, secondo il quale i mandanti del delitto sarebbero stati Badalamenti e il suo vice, Vito Palazzolo. L'inchiesta riparte nel novembre del 1997, viene emesso un mandato di cattura per Tano Seduto. E infine, per l'omicidio di Peppino Impastato, il 5 marzo del 2001, Vito Palazzolo è stato condannato a 30 anni di carcere. Un anno più tardi, l'11 aprile 2002, è arrivata la condanna all'ergastolo per Gaetano Badalamenti. Nella ricostruzione dei magistrati, Peppino è stato prelevato nella tarda serata del 9 maggio e condotto in campagna nei pressi delle ferrovie. Qui era stato picchiato selvaggiamente e colpito con una pietra. Tramortito, o forse già morto, i suoi assassini lo avevano adagiato su una carica di tritolo piazzata sui binari. Nel tentativo di depistare le indagini, l'esplosione ne aveva brutalmente delineato il corpo. Dei depistaggi si è occupata anche la Commissione parlamentare antimafia, con una relazione depositata il 6 dicembre del 2000. Ci fermiamo ancora, altra pausa musicale prima di continuare con il ricordo di Peppino Impastato. Sempre all'ascolto di Radio Bacchita Web, ne state ascoltando lo speciale dedicato appunto a Peppino Impastato. Andiamo ad attingere dal repertorio di Radio Bacchita Web e ascoltiamo un disco di Francesco De Gregori e Canzoni d'amore.

Bene, abbiamo ascoltato un altro brano musicale, si trattava di Bell'amore di Francesco De Gregori, tratto dall'album Canzoni d'amore. Stiamo raccontando la storia di Peppino Impastato a 48 anni dalla morte, per non dimenticare. Memoria viva. Ai funerali di Peppino parteciparono circa 1000 persone provenienti da Palermo e dai paesi vicini. Il 9 maggio del 79, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione e Democrazia Proletaria hanno organizzato la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2000 persone arrivate da tutto il paese. Anche semplicemente elencare i titoli di film, libri, canzoni, scritti, opere, installazioni di strade, piazze, luoghi, iniziative e memorie di Peppino Impastato è estremamente complesso. Ampissima è la biografia sulla sua storia, dagli studi sulla vicenda processuale e i depistaggi che l'hanno caratterizzata, come chi ha ucciso Peppino Impastato, le sentenze di condanna dei mandanti del delitto a cura di Umberto Santino 2008, alla raccolta delle registrazioni di Radio Out, come Impastato e la redazione di Radio Out, Onda Pazza, a cura di Salvo Vitale e Guido Orlando, edizioni Stampa Alternativa 2008, dalla raccolta delle sue poesie, come Peppino è vivo, a cura di Salvo Vitale, edizione Ega 2008, fino ai racconti di chi l'ha conosciuto, come Resistere a Mafiopoli, la storia di mio fratello Peppino Impastato, di Giovanni Impastato e Franco Vassia, Stampa Alternativa 2009. A diffondere la storia, trasformandola in memoria collettiva, ha senz'altro contribuito in maniera decisiva il film I 100 passi, di cui vi ho parlato prima, uscito nel 2000 con la regia di Marco Tullio Giordana. Già nel 78 la storia di Peppino aveva ispirato due servizi televisivi di Michele Mangiafico e di Giuseppe Marrazzo. Un anno dopo, il regista Gillo Pontecorvo va a Cinisi con l'idea di fare un film sulla vicenda. Nel 93 Claudio Fava e il regista Marco Risi realizzano per Canale 5 un servizio su Peppino, il primo di una serie intitolata 5 delitti imperfetti. Dopo qualche anno, insieme a Monica Capelli, Fava inizia a lavorare a una sceneggiatura. La regia viene affidata a Marco Tullio Giordana, mentre Luigi Locascio, alla sua prima esperienza cinematografica, interpreta il ruolo di Peppino. Nasce così I 100 passi, il film che riuscirà a trasformare la storia di un giovane della provincia di Palermo in memoria collettiva. Quei 100 passi diventano col tempo un'espressione di uso comune, richiamavano la distanza che separava Casa Impastato da quello di Tano Badalamenti, oggi bene confiscato. Sono diventati poi anche il titolo di una canzone dei Modena City Ramblers che abbiamo già ascoltato, ancora oggi grido di battaglia del popolo antimafia. Marco Tullio Giordana ci ha raccontato la costruzione narrativa del film e il suo senso di fare memoria nel corso della terza puntata di Tempi Vivi, incontri di memoria, impegno e resistenza, il format a cura del settore memoria di Libera. Non dimenticherò mai la prima volta che mia nonna si convinse a vedere il film. Negli ultimi anni della sua vita, dopo aver voluto che le acquistassimo un lettore DVD, ogni domenica prima che uscissi mi chiedeva di mettere il Ciramo di mio figlio, fino all'ultima domenica prima che ci lasciasse, in cui, non so se casualmente o non lo saprò mai, mi chiese di metterlo per l'ultima volta. Luisa Impastato, nipote di Peppino, in Peppino Impastato, ai 20 anni del film I 100 passi. Bene, ci fermiamo ancora per un'altra pausa musicale e andiamo a trovare un altro disco, e lo facciamo andando ad ascoltare un disco di musica leggera in generale. Si tratta di ascoltiamo un disco di Enzo Iannacci, se ci riusciamo, e ne faccio ascoltiamo L'Appassionata, Enzo Iannacci.

0: E abbiamo così ascoltato Enzo Iannacci con L'Appassionata. E andiamo a chiudere con la storia di Peppino Impastato, e ora vi faccio anche ascoltare un ricordo di Luigi Ciotti, don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Ci siamo lasciati nello scorso intervento quando la nipote di Felice Bartolotta ricordava il momento in cui la nonna gli chiedeva tutte le domeniche di mettere il film I 100 passi sulla vita di suo figlio. Felicia se n'è andata il 7 dicembre 2004 all'età di 88 anni e dopo una vita intera spesa per ottenere verità e giustizia, la sua casa ha accolto negli anni migliaia di persone e dopo la sua morte, grazie all'impegno di Giovanni, fratello di Peppino, e di sua figlia Luisa, è diventata Casa Memoria Felice Peppino Impastato. Dalla primavera del 2005 è divenuta ufficialmente una casa museo e nel 2012 è stata riconosciuta come bene culturale. Casa Memoria è oggi un altare laico, come lo definisce Umberto Santino, presidente del Centro Impastato, è un luogo di memoria, impegno, incontro e comunità, di divulgazione della verità e della cultura, un avamposto della resistenza contro il potere e contro la mafia. Rappresenta nel territorio e non solo un presidio di libertà, giustizia sociale e democrazia, la testimonianza concreta di un'esperienza di lotta senza remore, di un'intera vita spesa con coraggio e determinazione. Bene, adesso, prima di chiudere, un ricordo di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, su Peppino Impastato.
1: Anima, più passa il tempo, più il vuoto di Peppino si fa sentire. Un vuoto umano e sociale che abbiamo cercato di colmare con impegno nel nome suo e di mamma Felicia. Ma un vuoto anche culturale. Sì, perché Peppino è stato uno dei primi a capire la necessità di uno sguardo meticcio, capace di collegare la sfera etica, estetica e politica per ricavarne sintesi innovative. Uno sguardo che sapesse collocare il fenomeno mafioso in un ampio orizzonte di decadenza culturale, di perdita di senso del bello, del vero e del giusto. Sguardo capace dunque di provocare coscienze addormentate o addomesticate, dunque indirettamente complici, per richiamarle a un impegno che non può essere considerato un optional, essendo la spina dorsale della cittadinanza democratica. Non si può essere democratici a intermittenza o solo quando torna comodo. La democrazia è una responsabilità a tempo pieno, una responsabilità che solo così diventa esercizio di libertà. Oggi lo sguardo trasversale di Peppino, la sua capacità di cogliere le connessioni dove altri vedono divisioni o opposizioni, ci sarebbe veramente molto utile per uscirne da una crisi che nasce anche dagli sguardi miopi o settoriali di molta politica ed economia, sguardi incapaci, come dice Papa Francesco, non solo di progettare ma di concepire un vero cambiamento. Sono certo che oggi Peppino non si stancherebbe di evidenziare la sostanziale differenza tra cambiamento e adattamento. L'adattamento è una risorsa di fronte ad avversità indipendenti dalla nostra volontà, ma le ingiustizie, la corruzione e le mafie non sono fenomeni naturali, sono mali sociali, frutto di nostre azioni e omissioni. Mali che richiedono quel cambiamento profondo, interiore e sociale, al tempo stesso di cui tutta la vita di Peppino è stata testimone.
0: Bene, con questo ricordo di Don Luigi Ciotto sulla figura di Peppino Impastato si conclude questo nostro speciale dedicato appunto a Peppino Impastato. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani sera con il fuori tempo massimo dedicato alle notizie positive, sempre alle 21:30, e chiudiamo la serata nel ricordo di Peppino Impastato andando ad ascoltare un disco dei Modena City Rambler. Lo troviamo e ve lo facciamo ascoltare subito. Intanto la serata, come dicevo, volge al termine e adesso con questo disco si chiude la nostra diretta. Cent'anni di solitudine chiude il nostro appuntamento straordinario di questa sera. Buona serata a tutti.

scoiattole. Dice che li farà volare, volare, volare. Ma dove volare? Ma dove? Ma volare dove? Chissà, sono fuori.

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada, con chitarre, gitane e flamenco,

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo veliche torri in cristallo, già più alte del cielo, fanno subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.